soppunga, sunan soklene lora. De gugge gitarra soppunga, i sottuga vokiluene. Portugasu ojegano, inisin rasimegame.